0: R.
1: È andata via.
0: T.
1: Laura non è più cosa mia.
0: R.
1: E te che sei qua e mi chiedi il perché.
0: RTR.
1: Laura non sa niente più mi dà.
0: Radio Tonrodes.
1: Se poi ci amiamo adesso, se poi, però non è lo stesso.
2: People think you're stuck up, but we're all super good friends. It's only natural, I suppose.
3: But we're all super good friends. I get the feeling that you're admired, but...
4: I'm above average.